lenzuolo per guardare il suo viso. Ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto, ma era l'ultima volta, era il viso consueto. Solo un po' più stanco, e il vestito era quello di sempre, e le scarpe erano quelle di sempre, e le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti è accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada, non è tua la città.

qualcuno Fantomas vestito da cane si aggira su e giù, qualcosa rimane, c'è solo più il vento che legge il giornale, di colpo verrà, domani verrà.

casa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.